0: silenzio cose.
1: Ma non vi disturba il silenzio quando vi svegliate la mattina?
0: Sveglia!
1: Si sveglia il mondo quando si sveglia la nostra radio. Sui 89.3 MHz, modulazione di frequenza.
2: Nicht stecken!

0: Reci radio, non reci radio. Reci, reci radio.
1: Radio.
0: Reci radio.
1: Radio.
0: Reci studente.
1: Che?
0: Studente. Non reci studente. Non reci studente.
2: Radio Student Ljubljana 89,3 MHz. Uživo.